0: Akuma FM 87.9 Kumasi.
1: Ma penya miye, asia di aye, akama fwaya di sapwe, ano ma di wanyo mutu iwa yo, mire, apwo, aponso di nasrati, apwo di nasrati da wasyo, ane nasrati da wasyo radye, ahume nam pusho, ebye di na.